0: ya hele. Di spelleke di ya hele. Spelleke di ya hele. Di ya hele.
1: Blue Soccer City. Power FM in Lusaka. The takeover. Power Lusaka. Lusaka.